0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: applauso e un urlo, fatemi sentire. È più forte.
1: Quelli che non stanno facendo il video, ovviamente, perché sono con i cellulari in mano.
0: Come
1: buongiorno.
0: Sempre. Come quando arrivano tutte le grandi star, appena è arrivata Adriana, tutti con i cellulari in mano per riprendere il suo ingresso in questo studio.
1: Allora dai, buon venerdì da Viareggio, casa Kiss Kiss, siamo pronti anche per il grande show di domani e si parte con il Pippo per lo show, come sempre.

0: Allora, diciamolo subito, Adriana, che anche per venire qui abbiamo vissuto il dramma della valigia, no? Perché dovevamo essere in tanti a viaggiare, quindi portare delle valigie non eccessivamente ampie. Ma Adriana, come sempre, ha portato una valigia. Ricordiamo che oggi il papà di Adriana ha una visita da un erniologo, perché la valigia di Adriana pesava 800 kg.
1: Per poi non avere ovviamente nulla da mettere.
0: Esattamente.
1: Cioè, si butta a caso nella valigia, ma poi quando devi vestirti non hai cosa mettere. Quello è il dramma un po', diciamo, secondo i luoghi comuni delle donne.
0: Sì.
1: Pippo, la tua valigia com'era?
0: La mia valigia era media, è una valigia media, ma molto leggera, perché dentro c'era poco e niente.
1: Ha messo solo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, che ha recuperato ieri mattina.
0: Ho messo
1: una
0: serie di t-shirt di Radio Kiss Kiss e poi basta, andava più che bene così. Io vorrei, se Anna Chiara è pronta, vorrei salutare un po' di amici che sono venuti a trovarci.
1: Che sono qui davanti a lei, che sono già tanti, devo dire.
0: E parlare anche con loro delle valigie. Grazie, allora sentiamo i nostri amici, avvicinatevi, grazie, avvicinatevi tutti ad Anna Chiara, grazie mille. E così facciamo più veloci.
1: Allora, intanto domanda per tutti quelli che sono già con noi, sia in auto, sia in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Dramma della valigia: siete di quelli che preparano la valigia last minute e mettono, insomma, quello che capita, oppure di quelli che si organizzano tanto tempo prima e sono ordinati, precisi, sanno già cosa mettere? Cioè, la vera e propria crisi da valigia. 347 490 0042. Allora, se sono pronti,
0: allora,
1: da qui,
0: sentiamo,
1: da casa di
0: Schizzo, tu sei, come ti chiami?
2: Patrizio.
0: Patrizio. Ciao Patrizio.
3: Sofia.
0: E Carlotta. Allora, partiamo da Carlotta. Carlotta, tu di dove sei intanto?
3: Io sono di Pistoia.
0: Di Pistoia, sì. Di Quarrata. E stamattina sei venuta qui di buon mattino per venirci,
3: sì,
0: a salutare.
3: Sì, mi sono svegliata alle 4:30. Su incoraggiamento del babbo. Sì,
0: per vedere noi. Senti, sei bella, diciamo, contenta o sei un po' dispiaciuta di questa levataccia?
3: No, sono contenta, vi seguo sempre.
0: Ma per venire qui a trovarci hai portato la valigia, non credo. No,
3: lo zainetto.
0: E sai già cosa mettere nello zainetto quando esci di casa la mattina?
3: Sì, le cose basiche. Oggi
0: tipo,
3: soprattutto l'acqua.
0: Cosa c'è adesso nel tuo zainetto? L'acqua?
3: Gloss. Portafoglio. Cacao.
0: Cacao.
3: Occhiali da sole. Fazzoletti. Sì. La mucchina non si sa mai.
1: Vabbè, le cose per trascorrere una giornata, un po' di ore fuori.
0: Ma sentiamo lui, il nostro amico. Hai detto che ti chiami?
2: Patrizio.
0: Patrizio, quindi dici tutto. Tu la valigia la prepari in 448 in genere?
2: No, la prepara la moglie.
1: Allora io oggi, scusa Patrizio, allora, non te vedo perché c'ho lo schermo davanti. Io queste cose oggi non vorrei proprio sentirle.
0: Ma come non
1: ce la faccio?
0: La prepara, ma tua moglie
1: la
0: ti veste pure,
1: moglie.
0: Patrizio?
1: No.
0: Decide anche.
2: Quasi.
0: Cioè,
1: aspetta, vieni un attimo qui al centro, perché altrimenti non ti vedo.
0: No.
1: Allora,
0: Patrizio,
1: bene.
0: Scusami, ma tua moglie ti compra anche gli abiti?
2: No,
0: li compra lei, sinceramente. Dì la verità, lo puoi dire. Adesso che Adriana ha detto.
1: Li compri tu gli abiti?
2: Sì.
1: Allora
2: sì,
1: fai comprare a lei.
2: Mi consiglia.
1: Lascia questo compito a
0: non
1: lei.
0: Non si può scherzare con. Stai offendendo Patrizio.
1: No, non me ne volere, Patrizio.
2: No,
1: saluti alla moglie.
2: Sì,
1: facciamole comprare anche gli abiti.
0: Adriana, poi io avrei trovato una fidanzata per tuo figlio. È troppo carina lei.
1: Allora, vediamola.
0: Ciao, come ti chiami? Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Sofia e vengo da Viareggio.
0: Sofia e viene da Viareggio. Bella,
1: che carina.
0: Sofia. Che bella. Sofia.
1: Ah, quanti anni hai, Sofia?
3: Io ho 12, quasi 13.
0: Va bene per Alessandro?
1: Sì, il target ci può interessare, poi dopo facciamo un colloquio individuale.
0: È anche una ragazza molto intelligente, oltre ad essere una nostra fan, perché
1: ha costretto
0: la mamma a svegliarsi di buon'ora perché c'eravamo noi qua.
1: Che bella.
0: Sofia, diciamo, è anche una fan di Achille Lauro, così volevo dire. L'ha anche incontrato, vero Sofia?
3: Sì.
0: Bene,
1: allora,
0: grazie.
1: Voi restate qua in nostra compagnia da casa Kiss Kiss, Viareggio, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: tutta l'ha cantata.
1: Mamma mia.
0: Bello fantastico. Questo pezzo. Andiamo indietro nel tempo, un po' come si fa con i nostri History Kiss. Questo è del 1977. Su Radio Kiss Kiss, i Bee Gees con Stayin' Alive.

0: Alfonso per la valigia,
1: sì.
0: Lui su questa canzone ha sempre delle reminiscenze, diciamo,
1: di gioventù, Pippo.
0: Sì, di gioventù, di quando la prostata ancora gli funzionava.
1: No, ma gli funziona tuttora, credo, solo che non mette più i pantaloni a zampa. A zampa d'elefante.
0: E lui adesso a casa con tua moglie ha risvegliato la prostata, con tua mamma.
1: Allora, buongiorno a tutti. Siamo come sempre in diretta su Radio Kiss, in diretta su Kiss TV. Stamattina volevamo proprio parlare con voi delle valigie, perché questo è il periodo in cui si parte per il weekend, si parte per le vacanze, come noi che per lavoro siamo sempre in giro. Io c'ho sempre la valigia sul pavimento, la valigia sul letto.
0: Quella di un lungo viaggio.
1: Sì.
0: Però devo dire che col tempo uno un po' in qualche
1: impari
0: modo. Impari col tempo quello che devi mettere nella valigia e quello che non ti sai. Per esempio, il capitolo scarpe, no? Che sono sempre la cosa più ingombrante e pesante da portarsi dietro. A un certo punto capisci che quando vai fuori ne usi massimo due paia, uno per andare sul palco,
1: sì, per noi, sì,
0: non è che
1: sì,
0: ti cambi
1: sì,
0: le scarpe
1: sì.
0: durante la serata.
1: Vedi, io le ho cambiate.
0: E l'altra per uscire e andare in giro.
1: Io le ho cambiate con gli ascoltatori già qui in casa Kiss.
0: Non è stata
1: avevo
0: una bella scena, devo
1: vabbè,
0: dire
1: perdonatemi,
0: la verità,
1: sì, ma tutte le star lo fanno.
0: Esatto. Allora parliamo di valigie e soprattutto di quanto andate in difficoltà quando dovete prepararla stamattina, perché la valigia è un momento dell'estate molto importante.
1: Eh sì.
0: Adriana, ci avviciniamo all'inizio di luglio, alla fine di giugno, periodo enorme per gli italiani per andare in vacanza. Sono tantissime le famiglie che dalle loro case in città si spostano verso quelle del mare, anche per chi lavora ancora, che magari ha una casa al mare.
1: Sì, per il weekend
0: vicina,
1: fuori,
0: no?
1: Si è avvantaggiati quando la casa è tua, perché principalmente molte cose ce le hai già in casa.
0: Sì.
1: Come aveva sentito Patrizio, nostro ascoltatore, che qua molti italiani, soprattutto gli uomini, si dividono in quelli che fanno tutto da soli e quelli che invece lasciano che la moglie prepari ogni cosa. Cioè loro non sanno praticamente nulla del loro abbigliamento e della loro valigia.
0: Assolutamente.
1: Poi,
0: sì.
1: Ci sono, secondo questa indagine condotta su tutti gli europei, cioè il team porto tutta la casa, e sono il 62%, cioè le persone portano bagagli pesantissimi perché non si sa mai, e quindi il 62% porta tutto da casa, mentre poi c'è il team essenziale, è il 38%, quelli che partono anche per due settimane con uno zainetto da scuola.
0: A me per esempio
1: invidia per loro.
0: A me è cambiato tantissimo da quando ho cominciato a lavorare, no? Perché quando ero ragazzino e dovevo fare la valigia, lì dovevi ricordarti assolutamente tutto, se no andavi nel panico.
1: Sì.
0: Adesso il verbo e il pensiero è: non ce l'ho, non l'ho portata, la compro. È diverso,
1: è vero.
0: Quando cominci ad avere dei tuoi soldi in tasca che vuoi comprare
1: una cosa. È vero.
0: Allora
1: dopo infatti si va a fare shopping, perché a Viareggio è piena di negozi.
0: Sì, Adriana ieri sera è già entrata in tutti i negozi di intimo.
1: Intimo e di costumi.
0: Ma perché devi comprare questo?
1: Perché io sono una fissata per l'intimo.
0: Ah,
1: un giorno ti mostrerò la mia lingerie.
0: Io pensavo che in genere ne facessi a meno. Invece
1: No, non ne faccio a meno. Ce l'ho.
0: Va bene.
1: Allora dai, siete team valigia, porto tutto da casa, oppure team essenziale? 347-490-0042. Noi vi aspettiamo.
2: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Adriana, è così facile fare la valigia che non dovresti perderci tutte quelle ore ogni giorno, lo dice Olivia Dean, che parla proprio di valigia in
1: so
0: questa canzone.
1: So easy, so easy. Allora, ancora una volta buongiorno, noi siamo qua appassionatamente come sempre, tra un po', per chi ce lo chiede, Pippo ci sarà ovviamente.
0: Sì.
1: Il momento dance, come da consuetudine, ormai il nostro rituale del venerdì, e lo facciamo qua a Viareggio, in diretta
0: e
1: da casa
0: oggi dopo le 8, lo ricordiamo.
1: Dopo le 8.
0: Allora, volevo salutare un'ascoltatrice che si definisce del team stressati, finché non la fai mi riduco sempre all'ultimo giorno,
1: vero,
0: e poi
1: vero.
0: Metto tutto a caso nonostante ci abbia pensato per tutta la settimana. Ci sono quelli che pensano tutta la settimana la valigia e poi all'ultimo momento la preparano
1: e mettono cose cazzo, così diciamo. Esatto, si chiama ansia da separazione domestica.
0: Ah, vedi,
1: cioè quelli che fanno in questo modo.
0: Bene, sentiamo dei messaggi vocali degli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
2: Sono Maria. Allora, io non sono né da ultimo minuto, valigia ultimo minuto, né tantomeno da valigia che si prepara con largo anticipo. Un paio di giorni prima decido più o meno cosa voglio portare, ogni tanto vado in crisi, però sì. Col tempo ho imparato a ridurre sempre di più le cose che metto in valigia, a cercare di portare l'essenziale.
0: L'essenziale.
1: Esiste un libro che io devo rileggere secondo me altre 4-5 volte, che si chiama Bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, e ti insegna proprio a fare la valigia in maniera...
0: Ricordiamo che lei ha un libro per ogni cosa, esiste un libro per indossare, sì, i tacchi, esiste, esatto, un libro.
1: Pippo, qualunque sia il nostro interesse nella vita, anche
0: esiste
1: banale, futile, esiste una pubblicazione.
0: Esiste una pubblicazione.
1: Esattamente.
0: Prego, Pasquale. E adesso, Pasquale, però magari non tra una settimana.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Il mio team è moglie mia, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi.
0: Ah,
3: l'importante,
0: vedi,
3: è che mi metti il doppio delle mutande dei giorni che stiamo via.
0: Ah,
3: ciao.
0: Vedi, lui va
1: ciao,
0: con il doppio delle mutande dei giorni che sta via. Io farei
1: la valigia a vita.
0: Io vado con
1: te,
0: due o tre
1: metterei...
0: in più, ma non il doppio delle mutande, mi sembra un po' troppo.
1: Vabbè, tu le lavi?
0: No, due o tre in più, diciamo, se sono tre giorni ne metto sei.
1: Posso?
0: Quante mutande devo cambiare?
1: Posso schierarmi?
0: Sì.
1: Io vado contro quegli uomini che non si preparano la valigia e che la moglie deve far tutto per loro. Se la moglie non c'è più, o li lascia e va via con un altro, io glielo auguro.
0: Non è che tu lo
1: come
0: dici,
1: fanno?
0: Sì, non è che tu lo dici alla radio e cambi il mondo
1: ma come
0: va
1: fanno?
0: Così.
1: Cioè, la moglie ti lascia perché si innamora di un altro, loro come fanno?
0: Tu intanto fatti i fatti tuoi.
1: Devono trovare una che
4: prepara la valigia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Un anno fa partiamo per il viaggio di nozze.
0: Sì.
4: Due bagagli d'estivo e due bagagli a mano, ovviamente. Io ho quei bagagli a mano e mia moglie con due valigie d'estiva, perché essendo donna aveva più cose da portare, io mi devo accontentare per due settimane fuori. Quindi fare le valigie è sempre problematico, soprattutto in compagnia della propria moglie.
0: Bene, allora io invece non sono d'accordo con questo fatto che essendo donna voi dovete portare più cose. Non ho capito, perché noi siamo gli sfigati di casa.
1: Non avete idea, Pippo, cosa combina con le valigie.
0: Di questo parlo con una donna...
5: Carlotta,
0: come va? Tutto bene, Carlotta?
5: Tutto a posto.
0: Allora, Carlotta, dimmi la verità, cosa metti tu in una valigia che devi, insomma, utilizzare per tre giorni fuori, vai, un weekend?
5: Porto sempre sicuramente qualche cambio in più, non si sa mai.
0: Quante scarpe, quante paia di scarpe?
5: Per qualche giorno due.
0: Due paia di scarpe?
5: Dipende,
0: due,
5: l'attività.
0: Tre. Esattamente, poi intimo, quante mutande?
5: Più, sicuramente, non il doppio, però... più del
0: anche lei
5: giorni.
0: Non il dopo, quindi su tre giorni quattro mutande?
5: Cinque
0: mutande.
1: Allora oggi è venerdì, giovedì,
0: allora,
1: venerdì,
0: tu quante mutande hai?
1: Allora, oggi quattro giorni ho portato 18 mutande.
0: Ah, ma pensi quindi di cambiare continuamente?
1: Tipo ogni ora bisogna rinfrescarsi.
0: Reggiseni, quando i reggiseni si sporcano meno, no? Credo.
1: No, ma quando si suda pure vanno cambiati,
5: sì.
1: Poi vanno abbinati, che ne so, alle t-shirt, alle,
5: sì,
1: magliette, a quello
5: a
1: che
5: cosa,
1: hai.
5: A cosa indossi, sì.
0: Dipende da cosa indossi. Vabbè, allora, noi chiediamo agli italiani che stanno ascoltando la radio, che sono in macchina, che stanno andando al lavoro, mentre i signori qui stamattina avevano del bel tempo da perdere, sono venuti qui a trovarci di primo mattino, a Viareggio, in casa Kiss Kiss. Noi chiediamo a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, quando dovete fare la valigia? È un momento drammatico o è un momento di felicità, perché in realtà si sta per partire, per andare a fare un bel viaggio? Quindi ci sono quelli che non gliene frega niente, buttano dentro quattro cose e via al mare.
1: Sì, no, ma ci sono anche quelli super organizzati che sanno esattamente come piegare le cose in valigia, come fare, cosa portare, e quindi partono anche con uno zainetto, quindi solo bagaglio a mano.
0: Dipende anche dai luoghi dove vai.
1: Dipende, cioè, se vai per esempio
0: in un posto dove c'è solo mare, spiaggia, e di sera al massimo puoi uscire in pantaloncini, che ne so, infradito.
1: T-shirt, infradito,
0: sì,
1: scarpette.
0: Ciabatte, puoi stare lì tranquillo. tranquillo, allora c'è bisogno veramente di quattro cose, non c'è bisogno più di tanto di portare tutta sta roba, no?
1: 347 490 0042.
0: Possiamo fare un applauso ad Adriana perché lo vorrebbe, grazie. Brava Adriana, bravissima.
1: Sì, perché non me l'avete fatto, non me l'avete fatto all'ingresso.
0: All'ingresso si sono catapultati tutti su di me, e potete vedere
1: spontaneamente
0: l'immagine drammatica in cui Adriana guarda con odio i signori che sono venuti a trovarci perché si sono catapultati sul corpo di Pippo Pelo. E Adriana si è infastidita di questa immagine ed è andata via.
1: Che è ovviamente sui nostri social. Salutiamo la bella e brava Federica che si occupa dei social, che anche stamattina ha fatto la levataccia, stanotte non si è ritirata, ricordiamo, non è tornata a casa a dormire.
0: Sta facendo la lunga, dopo i bagordi a Viareggio di questa notte. Ma abbiamo due registi oggi, Pica a Napoli e Pasquale Viola è qui con noi a Viareggio.
1: Diciamo ci vorrebbe un terzo regista perché loro due sono andati.
6: Grazie.
1: Prego, Pica da Napoli. Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo la musica più bella. Buon venerdì mattina a tutti voi. Buona estate. In arrivo Jennifer Lopez. Questo è un pezzo del 1999, If You Had My Love.

0: su Radio Kiss Kiss con questa canzone che è stato un grandissimo successo, If You Had My Love, su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo in diretta da Viareggio. Mm-hmm. Abbiamo salutato prima i nostri registi audio, non abbiamo salutato quelli della TV, sono appunto Giuseppe Ramelia che è in regia a Napoli e Marco Gaudiello che è qui con noi,
1: il grande maestro,
0: il grande maestro che in questo momento, come il porco, è partito un
1: tutto, no, potrei dire tranne questo.
0: No, è un bravissimo ragazzo,
1: lui che ci fa apparire

0: mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Yes, yes. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Yes, yes. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.

Rona Samora di Il Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e 2C con Runaway. Maggio 15 minuti alle 8 di mattino, buongiorno da Raul, insieme fino alle 9. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci stanno raccontando al 347-490-0042 da bravi comandanti, dove sono diretti. Sentiamo, vai.

0: Sì.
1: Qui è il vostro comandante Ciro, sì, in viaggio Ciro. Per le vallate aretine. Beh. A seguito del rally del Casentino.
0: Ah.
1: Come al solito allacciate le cinture,
0: beh, certo,
1: e godetevi il viaggio con Radio Kiss Kiss.
0: Bella, vai.
2: Dun dun. Il comandante Riccardo si ricorda che dalle ore 9 alle ore 12 inizieranno le lezioni di guida. Si prega di non irritare il comandante Riccardo, perché dopo 5 settimane di chetogenica potrebbero manifestarsi scatti di ira.
0: Bene, mi manda a cagare.
3: Signori e signori, qui è il comandante Tonio che vi parla da Castellamarina. E mentre percorro questo bellissimo percorso in mountain bike, percorso ignuto, vi augura un buon weekend.
0: Ah, che bello, nature. 347 490 0042. Il comandante, e poi finite voi. Can you

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Torni dato nel tempo, esattamente 1983, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss rispolveriamo poi i nostri archivi, anche quelli del passato. Bene, l'83, musica, è stato un anno d'oro per l'hit radiofonica. In Italia spopolavano brani come Vacanze Romane, Ah, dolce vita che se ne va, I like Chopin di Gazebo e Vamos a la playa, oh oh oh. Bene, nel 1983 c'è un pezzo bellissimo, io lo ricordo, ero piccolo, minuscolo, però ricordo in viaggio, insomma, con mio padre, mia madre, mio fratello. Eravamo in Costa Azzurra e ascoltavamo Industry con The State of the Nation.

0: Se ricordi Industry con Set Up the Nation dal 1983 ed ora lì nella nostra redazione dove per noi c'è Marina D'Apice. Buongiorno Marina, ben trovata.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano la cronaca: triplice omicidio a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a coltellate. Padre, madre e la figlia di soli 6 anni sono stati uccisi e un ragazzo minorenne gravemente ferito. È accaduto nei pressi di via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Sul caso indaga la polizia, è intervenuta sul posto. Il killer è in fuga, potrebbe trattarsi di un conoscente delle 3 vittime, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Intanto a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7.2 e 7.5 sulla scala Richter, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse, mentre è salito a oltre 900 morti il bilancio delle vittime, tra loro anche 3 italo-venezuelani. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Intanto si mobilita la comunità internazionale, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono giunte nel paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. A Caracas anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Medio Oriente, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. L'accordo prevederebbe il riconoscimento reciproco della sovranità di entrambi i paesi e la definizione di 2 zone pilota dalle quali le forze di difesa israeliane si ritireranno e al cui posto entrerà l'esercito libanese. Torna a salire intanto la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato un deposito di missili, droni e radar iraniano in risposta ad un attacco ad una nave portacontainer. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione Europea decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. La replica della Commissione Europea non si è fatta attendere. Bruxelles ha ribadito che la tassa non ha carattere discriminatorio e si applica indistintamente a tutte le grandi imprese, indipendentemente dal paese di provenienza. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Italia il picco è previsto tra domani e lunedì, quando si supereranno 40 gradi. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Si stima un incremento degli accessi in un 10-15% nei dipartimenti emergenza e urgenza delle grandi città. Lo sport, calcio e mondiali, l'impresa di giornata è di Capoverde che pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita e da matricola approda ai 16esimi di finale. Nel gruppo H la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina la Celeste. Nel gruppo I la Francia supera 4-1 la Norvegia, ma entrambe erano già qualificate. Il Senegal travolge l'Iraq 5-0 e mette a posto la differenza reti per un possibile ripescaggio. Nel gruppo G Belgio avvalanga sulla Nuova Zelanda 5-1. De Bruyne e Sochi vincono il girone davanti all'Egitto che pareggia 1-1 con l'Iran, non ancora eliminato. Tra stasera e domani notte gli ultimi 3 gironi. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Marina D'Apice, kiss kiss a tutti.
0: Giro di boa 8 del mattino. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Ben arrivati. Il comandante vi informa che passeremo un'altra ora insieme alla più bella musica con Luigi Fischetti in regia. Io sono Raul, il comandante di oggi, anche se in realtà i comandanti siete voi per lo spazio che abbiamo lanciato questa mattina. Cioè, il comandante, dite il vostro nome, di dove siete, poi dove state andando. Tra un po' il messaggio più carino sarà premiato. Ma intanto Tony F. Guy insieme con Sesso e Samba, Sam Smith, subito Another Featuring 50 Ultra. Talk to you.

0: Lui si chiama Sam Smith, questa è Diamonds su Radio Kiss Kiss. Prima Tony F e Gaia con Sesso e Sam, ancora Another 44 Ultra con Talk to You. E questa è Radio Kiss Kiss, sono le 8:10 in questo momento. Dun dun! Il comandante vi informa che tra un po' premieremo il messaggio più simpatico, ma siete ancora in tempo per mandare il vostro al 347-490-0042. Sentiamo.
1: Sì. Il comandante Antonio dalla provincia di Cuneo, sì, vi informa che sta per partire per andare a lavoro. Poi domani resterà fermo. Bravo. E ripartirà lunedì. Bravo. Per andare a lavoro.
2: Il capitano Rocco da Modugno, sì, avvisa la gentile clientela, sì, che siamo diretti per Monte Balcone.
3: Tum tum. Sono Massimo da Carbagnate, sì, io e mia moglie ci stiamo dirigendo nelle Marche, specialmente a Sirolo. Grazie
0: a te.
3: Il comandante vi informa, sì, da Pistoia è un gran casino, Leccardo si va al lavoro.
0: Ah, 347 490 0042, se avete acceso la radio in questo momento, come si partecipa a questo appello? Deve iniziare così il vostro messaggio vocale, poi dite il vostro nome, tipo tan tan, sono Francesco, anzi il comandante Francesco da Milano, e poi finite la frase con la vostra direzione, il vostro viaggio, insomma quello che volete dire. Mi raccomando però, per entrare quindi a far parte del nostro gruppo, di questa grande cordata, bisogna cominciare questo messaggio vocale con tan tan.
4: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: estate. Sicuramente tornatore dell'estate 2026. Dito nella piaga. Businessman. 8 1 4 347 490 0042. Il comandante vi informa che
1: il comandante Daniele che vi parla si sta spostando da un paese all'altro della provincia di Lecce imminente trasloco alla casa nuova
0: d'estate. Mamma mia, mamma mia.
2: Il comandante Antonio è diretto a Diamante per fare due giorni di relax.
0: Dai!
3: Tutum. Comandante Claudio, dopo un'ora e mezza di bici, si accinge ad andare a mare. Senza aria condizionata.
0: Certo, è a mare.
4: Il comandante Caterina da Gaggiano Milano vi informa che si parte per Bergen in Norvegia per una settimana.
0: Vai al freddo, al gelo, il freddo, il gelo. La più bella musica suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. The Weeknd con In Your Eyes dal 2020.

0: con In Your Eyes su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta più musica rispetto a tutte le altre radio. Beh, sono le 8:20, linea la nostra redazione per gli aggiornamenti su speciale World Cup 2026.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Francia si conferma una delle favorite del mondiale vincendo il gruppo I con il 4-1 inflitto alla Norvegia, ma il CT degli scandinavi Solbakken mischia le carte e fa riposare mezza squadra, tra cui il bomber Haaland. D'altronde ambedue le formazioni erano già qualificate. Per il momento ai sedicesimi di finale si ritrova anche il Senegal, che sale a 3 punti travolgendo l'Iraq 5-0 mettendo a posto la differenza reti. Nel gruppo H tutto come da pronostico, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e chiude in testa il girone. La Celeste torna a casa dopo gli stracci volati tra i senatori della squadra e il tecnico Biel. Ne approfitta Capoverde, che da matricola fa 0-0 con l'Arabia Saudita, resta imbattuta e approda la fase d'eliminazione diretta, l'impresa di giornata. Nel gruppo G il Belgio esplode contro la Nuova Zelanda 5-1, segno anche De Bruyne e Lukaku, e si qualifica insieme all'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran, non ancora eliminato. Tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi 3 gironi, si parte con il gruppo L alle 23, Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, poi all'1:30 Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia-Portogallo per il gruppo K, e infine alle 4 di domattina per il gruppo J, Algeria-Austria, Giordania-Argentina. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Chissà te che certo, dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Kiss Kiss.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro. Kiss Kiss.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
14: Kiss Kiss. Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
15: Kiss Kiss. E allora sorri, scusa, lo sento, parole. insieme a stesso universo.
4: La musica più bella.
16: Kiss, kiss.
4: Suona solo.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry. Scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella. 8:27, tra poco premieremo il comandante. Chi? Sentiamo.
1: Lindlon, la capitana Graziella vi avvisa che sto andando a Reggio per trovare i nipotini.
0: Bene.
1: Mi faccio 120 km per andare a trovare i miei nipotini.
0: Lindlon.
2: Michele e Mario, dalla provincia di Foggia, al lavoro.
0: Bello.
2: Lavoriamo per voi.
0: Bravo.
3: Lindlon, sono Emma Lucca.
0: Ciao.
3: E sto andando al mare con i miei genitori.
0: Lindlon.
4: Lindlon. Qui vi parla il cervello di Alessandro.
0: Sì,
4: il cervello di Alessandro,
0: non
4: il ricordo di Alessandro, che se senti Raul su Radio Kiss Kiss, vuol dire che ti torna il turno di guardia il sabato.
0: Bravo, il stesso turno mio, bravo, la botta, va bene. Ta-dun! Il comandante Raul vi informa che ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9, per chi vuole, per chi è sveglio, c'è Kiss Weekend con Radio Kiss Kiss e con la più bella musica e tanta tanta musica. Allora si premia esattamente tra 10 minuti, quindi avete ancora tempo. 347 490 00 42, il comandante siete voi. Dove ci portate? Jack Johnson, Upside Down. Era il 2006 e questa è Radio Kiss Kiss.

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Reporter and writer zum Wald. Locker, locker.
1: Locker, locker. Bene, ho fatto anche un bel mashup. 833 347 490 0042. Chiedo alla redazione capeggiata da Luigi Fischetti se abbiamo già il vincitore. Non ancora. Ancora 15 minuti a partire da adesso. Sentiamo, vai.
2: Sì. Il comandante Marcella sì. Segnala 5° chilometro completato. Ah. Le gambe chiedono pietà.
1: Brava. Questo caldo.
3: Tutto. Il comandante Alessandra mi informa che alle 10.30 sarà in chiesa ad aspettare la sua amica che si sposa.
1: Bello.
3: E mi informa che le uscite di sicurezza sono di fronte, di lato, segnalate da strisce colorate.
1: Brava.
4: Il comandante Emanuele della scialuppa di Film Factory è in navigazione da 45 giorni.
1: Mamma mia.
4: Oggi la nostra nave si fermerà in Puglia.
1: Bravi.
4: Un saluto a Raul.
1: Grazie.
4: Il migliore di tutte le radio.
1: Grazie, grazie. Novità su Radio Kiss Kiss, Carol G, Manu Chao un giorno si incontrano, fanno uno sprizzino, una paella e dicono, ma perché non facciamo un bel pezzo insieme? Sicuramente sarà un grande successo, estate 2026. Il titolo è Viajando por el Mundo.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato, con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1200.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: ad Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino, Max e Max.
1: Grazie, penso, volevo dedicarti questa canzone, ma evito questa drop di ho scoperto dopo che significa muori. Però a proposito di muori e cose strane.
0: No, a proposito ci hanno segnalato anche di salutare un altro santuario, si chiama il Santuario Capra Libera Tutti, salutiamo gli organizzatori perché sono stati vittime di un incendio, 300 ettari dove si raccolgono animali tolti alle fattorie, allo sfruttamento di animali.
1: Abbandonati, infatti, ragazzi.
0: C'è stato questo incendio che ha bruciato tutti i loro pascoli, aiutiamo questi Monte degli Elci, c'è stato un incendio proprio a nord-est di Roma che ha devastato un po' tutto. Ragazzi, forza, non mollate perché siete davvero forti.
1: E comunque grazie per quello che fate voi e tutte le altre associazioni del genere.
0: Tra l'altro, una zona che è stata strappata proprio a un cacciatore che gli ha venduto la montagna e loro ci hanno fatto questo santuario per le capre.
1: E come mai ha venduto il cacciatore? Ha chiuso il periodo di caccia? No, l'hanno riaperto.
0: A proposito di caccia, c'è stato il via libera del Senato al nuovo disegno di legge sulla caccia che ora passa all'esame della Camera. Con la riforma i cacciatori vengono riconosciuti come dei bioregolatori. E la caccia viene considerata un'attività utile alla tutela della biodiversità e gli ecosistemi.
1: Fatta in un certo modo, con criterio, da alcune tipologie di cacciatori, siamo d'accordo. E il problema è che non è proprio così dappertutto.
0: Vabbè, le opposizioni parlano di una riforma incostituzionale, le associazioni ambientaliste e animaliste sono sul piede di guerra ritenendo che la riforma così come è stata studiata è un serio rischio per la biodiversità. Vedremo come andrà a finire.
1: Chi ha la mira migliore vince, come vuoi che finisca.
0: Chissà come andrà a finire. Speriamo bene.
1: Fermo lì, Giannini. Pull!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Io questo l'adoro, questo History, eh? Per ovvi motivi.
3: Non sei il solo.
2: L'artista, e poi la scelta del titolo, che per me resta un titolo geniale.
3: È una
2: e
3: canzone
2: amore, amore
3: che
2: puro.
3: Parla di razzismo e di quanto il razzismo sia deleterio per l'umanità. Black sì. All Right, Michael Jackson, del 1991.
2: Per tutte le persone nero. Normali. Per alcune invece ha un altro significato.
3: All'inizio c'è sì. una chitarra che non è di Slash, no. il famoso chitarrista.
2: No, è di chi è?
3: Ma è di Bill Bottrell, fu lui a scrivere.
2: Scartafrusce di Via Primiera.

0: capolavoro.
1: Capolavoro.
0: Concesso, dai, bello, grande bello, canzone. Grande. Come Michael capolavoro Jackson. Sarà la prossima ora con Max e Max, Good Morning Kiss Kiss. E soprattutto, volevo dire una cosa, ma è meglio non fare nomi.
1: No, bravo, non
0: ne faccio nomi.
1: Perché torna anche questo sabato, questo Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday, il gioco senza fare nomi. Senza fare nomi. Senza fare nomi.
0: Perché noi vogliamo solo il cognome. Preparatevi, sarete premiati, ma intanto è lui.
1: Samurai!

0: Che noia!
1: Oh, Samurai J, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, torna il gioco senza fare nomi.
2: Ecco, lo speciale che arriva sempre il sabato.
1: Per mettere alla prova la vostra cultura generale, perché? Perché tra poco vi daremo degli indizi su un personaggio famosissimo, può essere un uomo, una donna, insomma, contemporaneo, un storico.
2: Vivente, non vivente, quello che vogliamo.
1: Può essere
2: vale
1: uno scienziato,
2: tutto.
1: Può essere un cantante, ovvio, può essere un attore, può essere
2: è Paolo Bianchi, ovviamente è un personaggio famoso, ma... aiuto,
1: ma allora prima vi daremo degli indizi man mano in un paio di passaggi, però se voi lo capite da subito potete già rispondere.
2: Però attenzione, è one shot, perché tanto è registrato, avete un messaggio,
1: un solo tentativo,
2: uno solo.
1: Solo tentativo,
2: anzi 347 490 0042, tanto memorizzatelo a prescindere il nostro numero, un tentativo, potete anche
1: se
2: rischiare.
1: Lo capite da subito rischiate, altrimenti vi siete giocati la possibilità di indovinarlo. Allora, partiamo con i primi indizi. Allora.
2: Sì? È una donna. È già 50% d'aiuto, ve lo abbiamo dato.
1: Non è italiana, ma ha remote origini italiane e anche tedesche.
2: Ah.
1: Va bene?
2: Esageriamo, do l'ultimo, visto il tema di oggi? Ha un gatto di razza Scottish Fold. Ma ho detto troppo!
1: È vero.
2: Questa non dovevo dire.
1: Allora, questi sono i primi tre indizi. Se avete già capito di che cosa parliamo, cominciate a mandare i messaggi, altrimenti desistete. Perché tra poco ne daremo degli altri. Va bene, Via quei messaggi, se vi
2: piace. Se vi piace il rischio, mandate il messaggio, ma è one shot.
1: One shot, una testa. Yeah. Prima degli altri indizi, un po' di musica. Super review.

0: something I want to talk about.
1: Molti hanno risposto Madonna,
2: anche lei
1: l'ha detto.
2: Cazzo, ma alla fine dice, ma chi cazzo è questo nome della cosa? No, non possiamo dire niente, potrebbe essere.
1: Quelli
2: però,
1: che hanno risposto Madonna chiaramente sono stati squalificati perché non è lei, ve lo possiamo dire.
2: Ecco,
1: ve lo possiamo
2: dire, sì, vi aiutiamo, dai, eliminiamo Madonna e aumentano i
1: senza
2: i
1: fare nomi, vi abbiamo dato altri suggerimenti, sono stati dai, è una donna,
2: sì,
1: non è italiana ma remote origini italiane, anche tedesche,
2: sì,
1: ha un gatto Scottish Fold.
2: L'altro aiuto che hai dato tu, perché sei buono di cuore, non è Madonna,
1: bravo,
2: quindi
1: bravo.
2: La eliminiamo. Ma hai qualche altro suggerimento? Dai, che io ce l'ho sulla punta della lingua.
1: È
2: la
1: fidanzata
2: risposta.
1: Con un campione di football americano.
2: Ah, ma si sposerà a breve, zona Madison Square Garden?
1: Ma pare di sì.
2: E allora ce l'ho, ma non te lo
1: il
2: dico.
1: Il suo tour mondiale è stato uno dei più redditizi della storia della musica. E allora via i messaggi! 347-490-0042. Tra poco vedremo chi ha indovinato.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: 1, 2, go!

0: a sparare, però anche no. È incredibile. Incredibile. Lo dice lui, il cacciatore. Il tema. Ma sai che ha partecipato anche lui?
1: Sì.
0: Che Axel, senza fare nomi, ma non ha vinto lui.
1: Allora, vediamo, perché sono stati in tanti a rispondere esattamente. Però c'è stato una persona, un uomo, una donna, ancora non sappiamo. Perché ci stanno confermando. Però siete stati davvero in tanti. Non era facilissimo, attenzione, perché coi primi indizi
0: eravamo fuorviante, cioè leggermente, dai.
1: Eravamo vaghissimi. Forse abbiamo aiutato dicendo.
0: Il gatto, perché molti hanno usato
1: lo Scottish Fold,
0: che ci vuole, vai lì, metti Scottish Vargato VIP, chi ce l'ha, ed esce il nome. Poi non è italiana, però straniera. Molti hanno bruciato Madonna.
1: Sì, ma... allora attenzione, perché non è disponibile. C'è qualcuno che lavora anche il sabato.
0: No,
1: però ad indovinare è stata Eli, che non può venire in diretta con noi.
0: Facciamo l'applauso.
1: Brava, brava. E rullata, a questo punto lo diciamo noi. La soluzione è.
0: Vai.
1: Taylor Swift!
0: Oh, la Taylor!
1: La Taylor Swift!
0: Poi sono arrivati tantissimi, ovviamente, che hanno mangiato la foglia, Taylor Swift, ma Eli è stata la più veloce, la prima. Molti Taylor se la sono bruciati con Lady Gaga, vedi anche.
1: Taylor Swift è di origini italiane, il suo bisnonno era di un paesino del Cilento.
0: E se vai indietro ancora un po', saremo pure parenti. Fidati.
1: Arrivi col play, Corianna. Mamma mia, che bella!

0: Chi schissa te che sei riuscito a prenderti un giorno di ferie? Non ci sei per nessuno. Chi schissa te che finalmente è uscito il film che aspettavi tanto e oggi lo vedrai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
7: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: Kiss, kiss.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Kiss, kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: finisce.
1: Che finisce, finisce.
0: No, il programma, no. Comunque, oh, il dubbio non riesco a toglierlo, Gianni, dammi una mano. Alla domanda non so cosa rispondere. Quando dici mi vuoi più suora o porno diva? Ho il dubbio, non so cosa rispondere.
1: Allora, invece rispondiamo che l'amore finisce quando c'è il matrimonio, no? Ma è un modo di dire, ma no, non è vero. Ieri ho festeggiato il mio anniversario. L'amore
0: bello.
1: Continuo, l'amore
0: ma
1: continuo.
0: Scusa, una domanda, a cena fuori? Sì. Ha portato anche te il tuo anniversario.
1: Ma parliamo di altre robe. Taylor Swift. Perché abbiamo scelto Taylor Swift in questo gioco? Perché il 3 luglio, sai, no, si sposa, ti ha anche invitato. Vabbè, ci vai.
0: Come no? La busta ho fatto.
1: Prima a busta. Prima di sposarsi, però, c'è un qualcuno che ha fatto trapelare questo accordo prematrimoniale che ci sarebbe tra la Taylor Swift e Travis Kelce, che è il suo futuro marito, che è campione di football americano. Allora, Travis Kelce, attenzione, non è uno scappato di casa, è uno che guadagna 100 milioni di dollari all'anno.
0: E detto così,
1: confronto ai suoi 2 miliardi
0: di casa.
1: 2 miliardi di dollari è uno scappato di casa. Il padre di lei ha detto: no, facciamo l'accordo prematrimoniale. E
0: quello che è tuo, quello che è mio pure.
1: Esatto, quello che è mio è di mia figlia. E lui c'è stato, ha detto: io la amo, per me non c'è niente di male. E hanno fatto l'accordo prematrimoniale, tutto diviso, e va bene così.
0: Io per quello non l'ho sposata.
1: È vero amore, dai.
0: No, io per quello, perché lei dice: te mi sposi perché ho 2 miliardi di dollari. No, io la sposo anche se ne avesse 3.
1: Ma la cosa più incredibile è che Travis Kelce, che guadagna 100 milioni di dollari all'anno,
0: da anni,
1: è un po'. Poveraccio, il babbo dice: ma che cacchio fai questo? Ma
0: ti sposti? Porti in casa.

0: Combre! Potential, questa è Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di Taylor Swift, dell'imminente matrimonio, di questa separazione dei beni dei suoi. Però abbiamo visto che lei è anche proprietaria, madre di questo Scottish Fold, questo gatto tozzo con le orecchie piccole, molto particolare.
1: Perché guardi me mentre descrivi il gatto tozzo con le orecchie piccole? Scusa Giannini, perché?
0: Come fa il gatto tozzo?
1: Umberto Tozzo. Ragazzi, chiedo scusa, vado a casa. Vado a casa perché... Umberto Tozzo non si batte. Ti miau. Andiamo avanti così fino a che ora?
0: Allora, nella scala delle priorità in casa Taylor Swift.
1: No, nella scala delle priorità in qualsiasi casa.
0: Chi sarà più importante, il gatto o il marito? Che come si chiama? Travis Kelce.
1: Non è proprio in classifica. Cioè, è il gatto o il gatto? È vero, dai, ci sta così.
0: A proposito di animali, prima di andare in vacanza, molti di voi stanno prenotando e quant'altro, pensate prima al loro benessere, poi al vostro.
1: Bravo.
0: Ci raccomandiamo,
1: che se arriva puntualmente c'è sempre quello: no, mi piacciono gli animali, mi piacciono gli animali, guardrail, no.

0: Ritorna il Tommy Paradiso, il Tommaso Paradiso con una bella canzone estiva. Ah no, non è estiva, non no, è guai a dire che
1: è fuorviante
0: estiva.
1: Però perché ci viene in mente, no? Il fresco, sì. Ma non si fa, no, questa cosa non no. si fa. È il titolo del New Kiss, però non la fate agitare Coca-Cola.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito.

0: Fever Dream con Alex Warren, la musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo 27 giugno, dove Kiss Kiss è in trasferta. Siamo dal vivo a Viareggio per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Siamo lì già da ieri, il nostro villaggio è stato aperto ieri, è aperto anche oggi fino alle 18. Potete andare lì per prendere i biglietti per la zona pit, biglietti gratuiti, quindi andate a trovarci, venite a trovarci a Viareggio presso il Belvedere delle Maschere. E poi stasera in piazza Mazzini dalle 21 uno show con tanti protagonisti e la musica più bella. Andiamo a Viareggio a sentire che aria si respira, ci sono con noi Pippo e Adriana.
1: Grazie Benny, noi siamo qui nel caldo di Viareggio, ma non è un caldo soltanto termico e soprattutto del meteo, è un caldo d'affetto.
2: È un caldo d'affetto di grandissima accoglienza. Poi il nostro tour, il Kiss Kiss Way, per la prima volta approda qui a Viareggio e devo dire che abbiamo trovato un'accoglienza davvero speciale. Dunque, il Play Village di Radio Kiss Kiss andrà avanti fino alle 18, dove ci sarà, Pippo, la possibilità di incontrare tutti noi, perché saremo qua fino alle 18.
1: Sì, tra l'altro Adriana, animatrice del Play Village, non solo delle notti romane, adesso anche del Play Village di Radio Kiss Kiss qui a Viareggio.
2: Esatto, saremo qua, facciamo foto con gli ascoltatori, abbiamo incontrato davvero tantissime persone e poi vi diamo la possibilità ancora di giocare con i nostri partner, perché è vero che il tour, lo show di questa sera è totalmente gratuito, quindi l'accesso è veramente aperto a tutti, ma ci sarà la possibilità di poter avere i biglietti per l'area sottopalco
1: fino alle 18. Se venite qui a Viareggio in piazza Mazzini nel Play Village riceverete i biglietti ovviamente per l'area VIP, altrimenti dopo le 18 venite comunque, perché il concerto è totalmente open a tutto il pubblico che affolla questa cittadina di questa bellissima Versilia che ci sta ospitando, come diceva Adriana, per la prima volta.
2: Allora, un po' di ospiti di stasera saranno con noi: Federica Abate, Lorenzo Lupo, Nicolò Filippucci, The Colors,
1: Giusy Ferreri, Francesco Renga e tanti, Trigno
2: e poi LDA, Luke H3,
1: H7,
2: insomma abbiamo tantissimi artisti. Ovviamente la cosa che diciamo sempre è di tenere d'occhio, se siete social, di tenere d'occhio i nostri social, perché lì saranno postati tutti i contenuti in tempo reale.
1: Stasera ovviamente non ci sarà Benny per capacità e quindi noi a te Benny restituiamo la
2: Ciao,
1: linea.
2: Ciao Benny, ti vogliamo
1: quando
2: bene.
1: Quando avrai le capacità sarai qui al mio posto. Kiss kiss a te, un abbraccio.
2: Ciao, kiss kiss a te, kiss kiss a tutti.
0: Ciao ragazzi, non potrei mai, perché non ho la facoltà di spogliarmi e fare uno striptease sul palco mentre presento. Per Pippo è stato coniato anche un nuovo termine, che è strip speak, perché solo lui lo può fare.

Attenzione che c'è un bel pezzo di storia, peraltro singolo d'esordio del cantante ma modello britannico Nick Cannon, che aveva già raggiunto un'enorme popolarità recitando lo storico e sensuale spot di quella famosa marca di jeans ambientato in una lavanderia a gettoni. Madonna lo notò e lo prese sotto la sua ala protettrice e gli diede questa canzone, originariamente registrata proprio da Madonna con Steven Bray. Gli donò questo pezzo che fu il lancio per la sua carriera musicale globale, diventata una delle hit synth pop più iconiche della seconda metà degli anni 80. C'è Nick Cannon con Each Time You Break My Heart.

1986, Each Time You Break My Heart, il nostro History Kiss. Eh sì, si boccheggia alle 14 di questo sabato 27 giugno da nord a sud, isole comprese, anche se c'è un evento nella nostra vita che batte in quanto a stress anche il caldo torrido di questi giorni, quest'afa e questa calura, e batte anche direi con un netto 3-0 le zanzare che insomma evitano che tutti noi insomma possiamo riposare ecco tranquillamente di notte. Ne parleremo tra qualche istante anche con relativi rimedi ovviamente antistress. Una ventata d'aria fresca con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

ed è davvero la musica più bella. Jungkook con Usher, Standing Next to You, prima ancora J-Lo con Pitbull, On the Floor, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la tripletta delle 14 di Metti un sabato a Kiss Kiss in questo 27 giugno. Ecco, ho accennato prima che questo caldo porta sicuramente stress, poi è una cosa soggettiva ovviamente, però pessimo riposo notturno, sensazione di stanchezza e spossatezza continua, le zanzare, vogliamo parlare delle zanzare, quanto hanno fastidio e quanto stressano magari per qualcuno ultimi giorni di lavoro prima delle vacanze, che sono sempre quelli un po' più pesanti, o chi sta studiando per l'esame universitario di maturità, matrimoni, comunioni che stressano intere famiglie, insomma è un momento carico di eventi, molti dei quali ovviamente stressanti, anche se tra gli eventi che provocano stress ce n'è uno che unirebbe, uso il condizionale che d'obbligo, tutti gli italiani, perché c'è chi dopo un sondaggio ha rivelato che non si tratta neanche di avere figli o addirittura di iniziare un nuovo lavoro, ma c'è una cosa nella vita che stressa più di ogni altra cosa. E quindi, se dovessi scegliere, ripensa alla tua vita, qual è il momento e l'evento più stressante in assoluto? Poi c'è anche chi questa cosa non la fa saltuariamente, ma la fa spesso, magari per motivi di lavoro, e porta davvero tanto, tanto.

0: Sono Funk, Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Allora, qual è l'evento più stressante di tutti? C'è anche il podio. Allora, al terzo posto c'è l'organizzazione del matrimonio, che provoca davvero tanto tanto stress. Secondo posto, lato opposto della medaglia, l'altro lato, separazione o il divorzio. Ma al primo posto, quindi l'evento più stressante di tutti è...
1: La cosa più stressante in assoluto è il trasloco, non si augura nemmeno al peggior nemico.
0: Bravissima, ciao. Hai centrato il tutto, ciao ciao Monica, quindi non lo auguriamo a nessuno, il trasloco, il trasferirsi è la cosa più stressante in assoluto della nostra vita, non solo per la preparazione dei pacchi, quindi anche quello è uno stress fisico, ma anche mentale, perché poi devi scegliere cosa tenere e cosa no, lo porto o lo butto o lo porto, e poi scopri, dovendo fare un trasloco, di avere in casa delle cose che avevi completamente dimenticato. Quindi potresti fare una puntata di Super Quark. Qui giace questo oggetto, il ricordo di una comunione di un nipote risalente al 1963.

0: Fischi a te, ti alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Chi a te che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipinge la sua immagine su tela. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
6: Kiss.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Cavana con la voce di Rama nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Detto che il trasloco, e siamo su questo tutti d'accordo, è tra gli eventi più stressanti in assoluto della nostra vita. Poi c'è chi trasloca una o due volte nella vita e c'è chi, come Pamela, entra direi nel Guinness World Record per il numero di trasferimenti e traslochi effettuati finora.
1: Mini panoramica di tutti i miei 12 traslochi.
0: 12.
1: Dalla Campania a Roma per lavoro, da Roma a Pisa per studio. A Pisa 3 appartamenti cambiati.
0: Bene.
1: Da Pisa a Milano, a Milano 3 appartamenti cambiati,
0: giusto,
1: di cui un trasloco in bicicletta.
0: No.
1: E da Milano a Bologna, altri 3 appartamenti cambiati. Ora vivo con l'essenziale.
0: E ti credo, cioè io immagino il tuo prossimo trasloco stile Lupo Alberto, che usava il bastone con il fagotto quando abbandonava o veniva cacciato dalla fattoria, insomma il minimo indispensabile, perché credo che non siano finiti qui. Quindi farai 13 a breve, di sicuro. Non solo trasloco, ma altro evento stressante ha a che fare comunque annessi e connessi di un trasferimento o comunque con dei lavori.
2: La cosa più stressante in assoluto è quando fai dei lavori di ristrutturazione in casa con te che ci vivi, pitturazioni, pulizie generali, è un manicomio.
0: È un manicomio.
2: Ciao.
0: Assolutamente sì, d'accordo, anche questo è un evento molto stressante. Io ho montato per la prima volta un condizionatore e per metterlo mi hanno devastato una stanza, polvere dappertutto, vai a coprire il letto, ed è nulla rispetto ai lavori magari seri di ristrutturazione. E poi c'è anche Teo che smorza un po' e dice: quando ti finisce la birra e sta tutto chiuso, vogliamo parlarne? Ma lì bisogna tenerne sempre una lattina nascosta in casa per le emergenze. Dei-ho!

Magnetic, loro sono i The Bosa alle 14.32. Radio Kiss Kiss, come Benny metti un sabato a Kiss Kiss anche con nuove tendenze social, alcune pazzesche. Sarà il caldo, ragao. Mangiare come nella Bibbia, cioè la dieta biblica che è virale attualmente, l'ultimo trend dei social, ovvero mangiare esclusivamente cibi citati nelle sacre scritture. E si parla di un percorso spirituale, ogni sgarro viene considerato ovviamente non biblico. Le indicazioni sono ferre, precise. Allora, esclusi tutti gli alimenti processati, tipo hamburger, patatine fritte, così come gli zuccheri raffinati. Banditi anche molluschi, carne di maiale, di lepre e di cammello. Che poi senza carne di cammello, capirà. Ma come, vabbè, considerate impure. Gli alimenti consentiti quali sono? Allora, si consuma un brodo di ossa da consumare a stomaco vuoto al mattino. Poi sardine, latte crudo biologico, pane a lievitazione naturale, persino il cioccolato, perché sia composto però al 100% da cacao. Le proteine animali, le uniche carni ammesse, ritenute quindi pure all'interno di questo schema biblico, sono quelle di bovini, pecore e cervi. Questo è quanto, quindi tanti stanno seguendo rigorosamente questa dieta biblica secondo le sacre scritture. E io immagino, per quelli che sgarrano, arriverà una vocina dall'alto: ehi, stai sgarrando, non si fa, pentiti, posa quella forchetta e pentiti.

C'è una bella collaborazione tra Julie, che stavolta collabora non col suo grande e fidato amico Olly, ma con un altro grandissimo e raffinato cantautore italiano, Biagio Antonacci, in questa struggente canzone. Si capisce già dal titolo, si intitola L'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Ultima canzone, la nuova di Giuli con Biagio Antonacci. Giuli che ha pubblicato il suo primo lavoro, 12 tracce con 12 artisti diversi. Questa è la traccia insieme ad Antonacci, anche se se si pensa a Giuli e alle collaborazioni viene in mente Olly, sono un po' come il cacio e maccheroni, salsiccio e friariello proprio, se dovessimo metaforicamente rappresentarli. E mi ha fatto impazzire il fatto che nel 2024 Olly e Giuli, amici fraterni, erano tra il pubblico di San Siro ad assistere al concerto di Vasco Rossi e hanno registrato un video in cui dicevano: tra 10 anni ci arriviamo anche noi qui a San Siro. Ecco, hanno accorciato e abbreviato i tempi, ci sono voluti 3 anni perché Olly e Giuli il 23 giugno 2027 saranno per la prima volta dal vivo a San Siro, e siamo felici quando giovani riescono a realizzare i loro sogni, e siamo felici perché la musica dal vivo è sempre bella.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Kiss, kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Kiss, kiss.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a €499 fino al 30 giugno. Unieuro.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno subito.

quando ci propone e ci dà la possibilità di scoprire nuovi cantautori, nuovi cantanti. Non che Fulminacci sia proprio uno di ultima uscita, ma sicuramente ha avuto una grande visibilità e ha avuto la possibilità di conquistare un pubblico molto più vasto proprio grazie al Festival di Sanremo. Maledetto me, l'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 22. Adesso si balla un po', alziamo il volume con Gordo e Renier Zonville. Questa è Loco Loco.

0: Noemi, posizione numero 20 nella Kiss Kiss Play Chart con Tu cosa fai questa sera. Adesso linea alla nostra redazione, a tra poco.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela 3 giorni fa. Il bilancio attuale è di 920 morti, oltre 3.000 feriti e più di 50.000 ancora i dispersi. Estratto vivo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni. Nella numerosa comunità italo-venezuelana, 3 morti e 42 dispersi. A dare speranza nelle ultime ore l'arrivo dei team di soccorritori internazionali. Un centinaio, quelli italiani, già arrivati ed è partito anche un secondo volo. La presidente di Interim Rodriguez ha annunciato che nella zona della Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%. Medio Oriente, sale la tensione nello stretto di Hormuz, colpito una petroliera dopo i raid incrociati delle scorse ore. L'Iran risponde ai raid statunitensi attaccando le basi americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di essere stato preso di mira da droni di Teheran. Intanto l'esercito israeliano conferma un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. In Italia con la cronaca, il triplice omicidio di Roma, il presunto responsabile è un 43enne bangladese che ieri sera avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre 39 anni, madre 38 e figlia di 8 suoi connazionali in un appartamento del quartiere Casalotti. A dare l'allarme l'altro figlio della coppia di 20 anni, ora ricoverato in ospedale. Alla base dei delitti forse una matrice passionale. Due persone sono morte in un incidente sulla A20 all'altezza di Buonfornello nel Palermitano, dove un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita il conducente della vettura, un passeggero a bordo del furgone. Il conducente di un camion è morto in un incidente sulla statale 309 nel Veneziano, che ha visto coinvolta anche un'auto. Il TIR stava trasportando lastre d'acciaio che durante una frenata hanno divelto la cabina e hanno schiacciato l'uomo. Rimasto ferito il conducente della vettura. Il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e di 45 in Francia, dove sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano refrigerio. In Italia 2 le vittime nelle ultime ore, 18 le città da bollino rosso, il picco è atteso tra domani e lunedì. In aumento in questi giorni gli accessi nei pronto soccorso, ma al momento non si registra un sovraccarico delle strutture. Lo sport Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole del Gran Premio d'Austria. Nelle qualifiche di Spielberg, il britannico ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli è arrivato quarto. La gara domani è alle 15. MotoGP, Raul Fernandez ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Olanda sul circuito di Assen. Lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse ha preceduto il compagno di squadra Ogura e di Gian Antonio su Ducati VR46, quarto leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga. In chiusura il calcio, i mondiali con la terza giornata della fase a gironi, stasera alle 23 per il gruppo L, Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Nella notte italiana, nel gruppo K, la Colombia se la vedrà con il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo sfiderà l'Uzbekistan. Per il gruppo J si giocano Algeria-Austria e Giordania-Argentina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e Kiss Kiss a tutti!

0: me.
1: So Easy to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean, posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 16 per Safe con Buona Domenica. Anche Safe tra pochissimo sarà sul palco del Kiss Kiss Way a Viareggio, e intanto andiamo subito alla posizione numero 15 con una bella novità, Dito nella Piaga, Margherita Carducci, che è davvero molto simpatica. Se volete l'intervista che ci ha concesso all'interno di Fuori Tutto, il programma della domenica dalle 12 alle 13, è interamente su YouTube. Intanto ci godiamo il suo nuovo singolo che si chiama Businessman.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
11: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

secondo me era una delle coppie artistiche che mai avremmo, diciamo, pensato di immaginare insieme a collaborare in un disco, e invece è accaduto. Runaway, la colonna sonora ufficiale del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci occupano la posizione numero 10 in questo sabato della Kiss Kiss Play Chart. Posizione numero 9 invece per Gaia con Bossa Nostra, ma subito alla 8 arrivano Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Another, posizione numero 7 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buon weekend, buon sabato pomeriggio a tutti voi. Io sono Adriana Petro, vi stiamo suonando come sempre la musica più bella, quella che un po' vi tiene compagnia, no, in questo sabato. E saliamo, lo facciamo con un'altra canzone sicuramente destinata ad occupare il podio nelle prossime settimane, Irama con Cabana.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss. E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e che no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

questo giovane ragazzo che abbiamo conosciuto da qualche tempo e che subito si è imposto nel panorama musicale mondiale grazie alle sue canzoni che hanno uno stile riconoscibilissimo. Era Potential, posizione numero 4 invece per Merck & Cremont, questa è

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: you.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.